poi quando vuole Dio si accende un nuovo giorno, la nostra casa vuota il sole inonderà, e tu non ci sarai, e tu non ci sarai.